io stronze, io ubriacone, io poeta, io buffone, io anarchico, io fascista, io ricco, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista, io frocio, io perché canto so imbarcare,